0: Radio Idea.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro.

chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione, serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore, già in serata migliorerà il feeling con il partner, ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili, il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro, la luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire, non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore, inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa potete vivere una giornata spensierata ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea. Con te.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un giovedì 9 luglio con tempo per lo più assolato sulla Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi e un clima caldo di piena estate, con temperature massime elevate nelle zone interne attorno ai 33-34 gradi, ad esempio del Foggiano. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste attorno ai 29-30 gradi, dove soffierà un po' di vento da nord in serata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 7 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più tonda.

0: Yeah, let's do it again.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un giovedì 9 luglio con tempo per lo più assolato sulla Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi e un clima caldo di piena estate, con temperature massime elevate nelle zone interne attorno ai 33-34 gradi, ad esempio del Foggiano. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste, attorno ai 29-30 gradi, dove soffierà un po' di vento da nord in serata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:02. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è giovedì 9 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani, mistica italiana, e i santi martiri di Gorcum. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.48. Andiamo subito a fare un salto nel passato con la nostra macchina del tempo. Correva l'anno 1816, quando nel congresso di Cucumán l'Argentina dichiarava ufficialmente la propria indipendenza dalla Spagna, diventando un paese libero. Auguri quindi a tutti i nostri ascoltatori argentini. Ci spostiamo al 1932, a una pietra militare dello sport, l'incredibile Johnny Weissmuller, l'atleta che pochi anni dopo sarebbe diventato il volto cinematografico di Tarzan, abbatte per la prima volta nella storia del nuoto il muro del minuto nei 100 metri stile libero, fermando il cronometro a 58 secondi e 6 decimi. Ma per tutti noi italiani il 9 luglio è una data stampata indelebilmente nel cuore. Voliamo al 2006, esattamente a 20 anni fa, a Berlino. Dopo una partita tesissima finita ai calci di rigore contro la Francia, l'Italia si laurea campione del mondo di calcio per la quarta volta nella sua storia. Impossibile dimenticare le piazze d'Italia colorate d'azzurro e l'urlo del cielo di Berlino. Che ricordi, è 2006. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Tanti auguri a un gigante del cinema internazionale. Compie gli anni oggi il premio Oscar Tom Hanks, indimenticabile interprete di Forrest Gump, Castaway, solo per citarne alcune. Festeggia oggi anche una leggenda dello sport italiano, l'ex tennista Adriano Panatta, classe 1950. E per gli amanti della curiosità musicale, il 9 luglio del 1965, si vedeva un giovanissimo Gianni Morandi conquistare la vetta della hit parade italiana con il romantico successo Se non avessi più te. E allora, la dovremmo far ascoltare adesso, ma non facciamo in tempo, vabbè, sarebbe stato carino ascoltare questo successo. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo alla prudenza per la presenza di cantieri tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni e tra Cerignola Est e Canosa verso Bari. Lavori in corso sulla statale 16 Adriatica tra la stazione di Surbo e la rotatoria di Lecce. Il cantiere, lo ricordiamo, sarà attivo fino al 18 luglio. Circolazione scorrevole in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce ricordiamo la chiusura di via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio prossimo. Chiusa invece fino al 25 luglio via San Cesario per lavori tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: È inevitabile ammettere che ci sono dei momenti in cui difendere i diritti umani vuol dire prendere una posizione, vuol dire assumere una posizione, significa prendere una posizione netta e chiara. Quello a cui stiamo assistendo, e non attraverso i canali ufficiali che continuano a bombardarci di maltempo, troppo caldo, troppo freddo, fatti di cronaca a livello nazionale e calcio, tanto, tanto, tanto calcio, appunto non dà l'idea dei crimini che vengono commessi ogni giorno. Per esempio, da un articolo pubblicato, dati pubblicati da Amnesty International, leggiamo che tra l'inizio del 2024 e 2025, ottobre 2025, i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno assediato e poi preso le città di Al-Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Ogni giorno è la popolazione civile che vive un inferno, e dobbiamo sempre pensare che dietro questi attacchi, queste guerre, ci sono uomini, donne, bambini che non hanno mai chiesto di entrare in guerra, non hanno mai pensato di prendere delle armi, e soprattutto non hanno mai pensato, e mi rivolgo in maniera, rivolgo il mio pensiero in maniera specifica ai bambini, di non poter andare a scuola, non poter giocare, ma di imbracciare violentemente un fucile quando quel fucile non è puntato contro di loro. Che cosa significa prendere una posizione? Significa avere consapevolezza di che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, significa non assumere posizioni antagoniste a chi cerchiamo di fermare in maniera assolutamente pacifica, pacifista, democratica. E per farlo bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani, e resta l'invito costante e continuo che ormai da più di 2 anni ogni volta io faccio da questo spazio, e ringrazio sempre Luigi Catacchio che continua a darmi il permesso di esserci. Bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Lo potete fare seguendo o guardando, andando sul sito www.unitiperidirittiumani.it, dove troverete dei materiali assolutamente accessibili, che non significa che non ci siano quelle informazioni che presentano anche tutti gli organi che burocraticamente possono rappresentare la Carta Universale dei Diritti Umani. È necessario farlo, è necessario farlo ora, non girando la testa, non ubriacandosi di informazioni fallaci, e senza polemica o cattiveria, seguendo personaggi che inseguono un pallone che vengono pagati tanto quanto basterebbe per tirar su l'intera economia di un villaggio, come per esempio quelli del Sudan, dove i corpi giacciono come capre morte, così sono stati definiti. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: più.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Vasca!
1: Benge Fede con Alex Britti, viva la Vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te cara Valentina, eh sì, no, Valentina ci ha chiesto, ma c'è oggi Daria? Sì, ci saranno i consigli.

0: metterli sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco. Quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe, potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto, ma sempre ben strizzato, di alcol oppure di acqua e bicarbonato.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato il vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao. Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori Tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori Tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne, infatti, tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Anatoli dell'Università di Pavia.
10: Il percorso del paziente deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
11: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
12: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel, con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione. Mercurio, in posizione insidiosa, può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine, ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
7: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'asse 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 Adriatica tra Rutigliano e Polignano a Manere nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo per lavori tra il casello autostradale di San Severo e San Marco in Lamis in direzione Monte Sant'Angelo. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Scorre senza disagio da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce, chiusa per lavori via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un giovedì 9 luglio con tempo per lo più assolato sulla Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi e un clima caldo di piena estate, con temperature massime elevate nelle zone interne attorno ai 33-34 gradi, ad esempio del Foggiano. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste, attorno ai 29-30 gradi, dove soffierà un po' di vento da nord in serata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

E beh, signora, non vedo quale sia il problema. Un cane educato utilizza la carta igienica che noi in supermarket abbiamo. Cari amici, bentornati. Inizia una nuova puntata di Supermarket Show. Sempre con voi il direttore bizzarro di questo supermercato, Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a trascinarvi con le buone o con le cattive all'interno tra i nostri scaffali, a farvi conoscere i nuovi articoli, le novità musicali, discografiche, la buona soprattutto musica, perché quella non manca mai, ma i momenti imbarazzanti che proprio durante il corso di questa puntata saranno veramente tanti. Quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

Ed anche oggi siamo qui con il nostro almanacco che ricorda Beata Armellina dei Calzoni Corti. Era una giovane orfana che viveva vicino Bologna, lavorava come sarta per il convento. Nonostante fosse povera, regalava sempre i vestiti migliori agli altri e rimaneva con pantaloni troppo corti. Un giorno d'inverno, un viandante infreddolito si fermò a chiederle aiuto. Lei gli diede la sua giacca, poi le scarpe, poi i pantaloni, eppure non sentì freddo. Quando dai tutto, il Signore ti veste di luce, disse ridendo. Da allora è patrona dei generosi cronici, dei sarti e di chi indossa vestiti un po' troppo piccoli ma un cuore troppo grande.

0: tanto, buongiorno Bianchi.
1: Buongiorno a lei, guardi, su Beata Armellina ne abbiamo parlato poco fa, cosa possiamo aggiungere?
0: Non ho capito.
1: Beata Armellina, quella dei calzoni corti.
0: Non so di che cosa sta parlando.
1: Perché era di Bologna comunque, sottolineo questa cosa.
0: Qua è famiglia Bianchi, non lo so lei chi cerca.
1: No, no, noi stavamo parlando della Beata, abbiamo letto adesso poco fa, ha sentito cosa abbiamo letto?
0: Guardi, non ho tempo per questi scherzi.

0: Siamo negli Stati Uniti d'America, la polizia ferma un'auto per un'inversione a U molto pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno. Non possiamo fare la multa. Chi riceve la multa sa al volante di un'auto che fa un'inversione a U pericolosa non c'è nessuno? Un quesito insolito in cui si sono dovuti confrontare gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Durante lo scorso fine settimana i poliziotti impegnati nei consueti controlli stradali hanno fermato un veicolo a guida autonoma che aveva effettuato un'inversione nelle vicinanze di un semaforo. Le immagini condivise sui social della polizia mostrano un agente che ispeziona un'auto bianca Waymo, ma nonostante l'infrazione gli agenti non hanno potuto emettere alcuna sanzione dato che non c'era un conducente umano.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, lei ha avuto modo di ascoltare adesso la notizia?
1: Non so nessuna notizia, non sto vedendo la televisione. Perché che è successo?
0: No, perché hanno fermato questa automobile perché ha fatto un'inversione a U pericolosa e quando si sono avvicinati dentro non c'era nessuno, quindi un primo caso di automobile che si guidano senza conducente.
1: Vabbè, a me non interessa perché c'è una macchina mia e lei non farei mai una cosa del genere.
0: Ah, lei ha la macchina che però non ha la guida indipendente, la guida lei, cioè non è che può partire da sola senza conducente, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno.

0: Sì, pronto, pronto, scusi, una domanda, ma come fanno quindi i marinai?
1: L'ho chiesto a loro.
0: Lei non lo sa?
1: No.
0: Ma come fanno i marinai? Un canto che tratta metaforicamente il viaggio, la distanza, l'attesa e la partenza. In concerto funge da momento di piena estroversione, ritmo, stile pop folcloristico, condivisibilità con il pubblico. Il brano chiudeva spesso i concerti del tour, diventando il gran finale prima dell'uscita di scena. È uno dei momenti più popolari del disco, quello che probabilmente coinvolge maggiormente il pubblico e serve a chiudere in bellezza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Quindi questo brano lo utilizzavano come chiusura, diciamo così.
0: Ma con chi non vuol parlare lei?
1: No, abbiamo parlato del brano che veniva utilizzato alla fine del concerto, di solito.
0: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io non so mica chi è lei, io non ho mai parlato con lei.
1: No, abbiamo parlato noi della canzone di Lucio Dalla e De Gregori.
0: No, guardi, lei con chi crede di parlare? Non lo so, io non la conosco.
1: No, abbiamo parlato noi, stiamo parlando in realtà di Banana Republic, l'opera d'arte della musica italiana di tanti anni fa.
0: Vabbè, ma io che c'entro? Cioè, non capisco.
1: Lei non l'ha ascoltata?
0: Come?
1: Non ha avuto modo di ascoltare questo disco, quindi, di condividere questo pensiero?
0: No, ma non vedo, come ha fatto a fare il mio numero lei? Lei non mi conosce?
1: No, appunto, per quello ho detto prova a chiamare in caso la signora avesse modo di dirci qualcosa in più su questo brano, però da come deduco lei non ha mai ascoltato Banana Republic, quindi...
0: No.
1: Ho capito. Allora no. La saluto, scusi il disturbo.
0: La saluto anch'io.

0: Sì, pronto, pronto, signora Maria?
1: Sì.
0: Pronto, salve, intanto tanti auguri, mi raccomando. E poi, niente, volevo avvisare che sta arrivando la torta di compleanno dal corriere.
1: Mi ha sbagliato, perché io no.
0: Avete ordinato una torta di compleanno per 20?
1: No, no, no.
0: 98 candeline.
1: Io già l'ho finita a settembre.
0: Però 98 candeline ci avevano mai fatto mettere.
1: Chi è questo che l'ha fatta?
0: È la pasticceria.
1: Il nome è la pasticceria.
0: Pasticceria Colombi.
1: Colombi.
0: Ma non era la sua, scusi, hanno sbagliato forse?
1: Forse saranno sbagliati.
0: Chi è che ha compiuto 98
1: Capita.
0: Anni? No, ma chi ha fatto?
1: Io l'ho finita a settembre.
0: Ma 98?
1: 99.
0: 99?
1: No, 99. Mi sto confondendo anche adesso. 89.
0: Ah, 89, infatti. No.
1: Sono nel 36.
0: Ah, ho capito. E quindi chi è che ha fatto i 98 anni, quindi, per la torta?
1: Forse che questa è la mia stessa età?
0: No, questa 98.
1: Ah, un uomo è.
0: Non lo so, non lo so. È una torta generica.
1: Allora, il mio nome è Maria.
0: Ah, no, no, non lo so. Quindi non è sua, non ha fatto lei il compleanno. Anno.
1: Io, come ripeto, l'ho fatti 89 a settembre,
0: quindi scorso. Esatto, quindi quasi 2 mesi fa.
1: Sì, 2 mesi fa.
0: Va bene, allora questa magari vediamo di chi è, d'accordo?
1: Bene.
0: Grazie, buona giornata e tanti auguri.
1: Niente.
0: Auguri
1: anche. No,

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Amici di Supermarket Show, quest'oggi parliamo di una canzone di un artista che è già qualche settimana che è in rotazione all'interno di Supermarket Show. La canzone è di Fabio Bonaiuti e, se ricordate, appunto, si chiama Caterina. Fabio, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabio. Allora, Caterina, c'è un contrasto pazzesco. Il testo racconta un dilemma sentimentale profondo e l'incertezza del tempo che scorre, ma il ritmo è un pop funk super trascinante. Come è nata l'idea di vestire una storia così introspettiva con un sound così ritmato e moderno?
1: Innanzitutto perché non volevo, già col tema che è abbastanza intenso, non volevo renderla troppo pesante, quindi ho voluto fare apposta questo contrasto per alleggerirla un po' e renderla molto ascoltabile e orecchiabile.
0: Beh, quindi è stata una scelta proprio voluta, sei andato proprio tu a cercare una sonorità. Esattamente. Caterina si trova divisa tra due affetti, sospesa in un momento passeggero come neve che si scioglie tra le mani. Chi è Caterina? È un personaggio cinematografico, una storia reale, o c'è un pezzetto di te dentro questo racconto?
1: No, è una persona reale, perché è una mia amica. E, essendo una ragazza molto indecisa, ho voluto creare questo aspetto dentro una canzone ed infatti racconta la storia di lei che è divisa tra due amori e quindi si trova davanti a una scelta difficile, ma volevo rappresentare Caterina come se fosse tutti noi, cioè che nella vita ci troviamo spesso a scegliere una strada senza sapere se quella poi è giusta, e quindi è una canzone che parla d'amore ma anche di cambiamenti e anche nel coraggio di decidere.
0: Ascolta Fabio, a questo punto mi sorge proprio questa domanda spontanea, come diceva un vecchio giornalista della Rai: ma questa Caterina sa di questo brano, gliel'hai parlato, l'ha ascoltato oppure?
1: Certo, lo sa. E all'inizio era molto imbarazzata, poi man mano che gliela facevo ascoltare, che comunque vedeva che piaceva, ha iniziato a apprezzarla anche lei.
0: Beh, la cosa mi è venuto da chiedertelo, perché molte volte si scrive magari una canzone su qualcuno ma non lo sa sta persona, quindi insomma gliel'hai detto, gliel'hai fatto presente, l'ha apprezzata.
1: Sì, certo.
0: Allora Fabio, prima di ascoltare a questo punto Caterina, dove poterti trovare sul web, tutti i contatti social che hai?
1: Allora, mi trovate su Spotify, nome Fabio Bonaiuti chiaramente, su Instagram goodapps00 e anche su Facebook e su Apple Music.
0: Perfetto Fabio, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e di Fabio Bonaiuti. Ora ci ascoltiamo Caterina. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie.

0: Uno sguardo non...
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì.
2: Salve, scusi signora se la disturbiamo, gentilmente, guardi, sono l'installatore per la sostituzione del water, e la prossima settimana ci dica lei quando possiamo trovarla.
1: Ma io non sostituo niente, chi l'ha chiamato?
2: No, noi abbiamo l'intervento, scusi, dobbiamo, allora, via, ti sei, giusta? Giusto?
1: Sì, allora?
2: Ecco, in pratica la rimozione del water, quello di adesso.
1: No, ma non l'ha chiamato nessuno. Io non devo rimuovere il water, chi l'ha detto?
2: No, dobbiamo mettere il water giapponese, quello di nuova generazione, stato quello.
1: Ma lei, bisogna che interviene la padrona di casa, perché non è casa mia.
2: Ah, forse è stata lei allora che ha richiesto questa cosa, non
1: no,
2: lo so.
1: No, io non ho richiesto. Ma non credo.
2: Non lo so, non perché credo. In pratica le spiego, il water giapponese viene tolto il bidet, viene tolto il water e viene messa questa tazza che è un po' più grande. Quando lei va in bagno a espletare i suoi bisogni, parte una volta che ha finito, parte un getto d'acqua e una ventola che asciuga.
1: No, assolutamente, non è possibile. Poi c'è tutte tubature vecchie, capirai. Se va a toccare, se marci, tutto marcio dopo.
2: No, ma noi dobbiamo soltanto i tubi, non andiamo attorno ai tubi.
1: Ma non posso fare nessuna disposizione io, perché non è casa mia.
2: Però...
1: Io è una casa, un appartamento immobiliato. Non deve rispondere la padrona di casa.
2: Sì, ma sto water dove lo mettiamo allora, scusi?
1: A me non me lo porta, perché nessuno l'ha ordinato, scusi, sa.
2: Lo so, però dobbiamo metterlo.
1: Adesso chiamo, no, proprio per niente, adesso chiamo la padrona di casa.
2: Ascolti un attimo, ma se lo installiamo, lei ce l'ha un garage eventualmente, lo possiamo installare anche di sotto?
1: No, non ci deve venire, perché nessuno l'ha ordinato, mi capisce?
2: Sì, ma le volevo chiedere un'altra cosa, la presa di corrente per la ventolata di aria ce l'ha vicino al water?
1: Ma che cosa me ne frega a me di ste robe, oh, ma cosa me ne frega, ma chi cazzo t'ha chiamato?
2: Ma signora, mi scusi, ma mi perdoni. Scusi, ma lei va in bagno, non ha più bisogno di carta igienica, di nulla, perché parte
1: ma
2: il getto...
1: Se robe non me ne frega niente, lo capisce? E non è casa mia.
2: Ma quante volte va di corpo al giorno, scusi?

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, pronto, salve. Scusi, no, per la podistica, la gara podistica poi di domani, per il discorso del punto Tagliatelle, quindi su via Fogazzaro, giusto?
0: Ma lei a chi voleva chiamare? Io lei non l'ho.

0: conosco.
1: No, io sono della Proloco di Rimini. Siccome domani ha sentito che c'è la gara podistica, passano da via Fogazzaro, giusto? L'aveva.
0: Sì.
1: C'è la gara.
0: Però no, me lo dice lei adesso, non lo sapevo.
1: Cavolo, non l'hanno avvisata. No, perché siccome diciamo in ogni strada vengono allestiti dei punti di ristoro, no? Tipo ad esempio su via Galileo Galilei c'è il punto Porchetta, ad esempio, no? E su via via Fogazzaro fanno il punto tagliatelle al ragù per chi ha fame. Però ci avevano detto che curava lei la cosa, Moretti.
0: Ah, io lo sento dire adesso.
1: Lei ha saputo, cioè deve fare le tagliatelle lei, gliel'avevano detto.
0: Ma io sono la mamma di questi ragazzi.
1: Fa lei le tagliatelle fatte in casa come una volta.
0: No, ma io, a me non mi ha detto niente nessuno,
1: di questa gara di corsa?
0: No.
1: E dove vanno a mangiare? Cioè non tutti, se hanno fame, qualcuno vuol mangiare due spaghetti, due tagliatelle.
0: E che ne so, vuole che le passi mio figlio?
1: No, era per capire un attimino che cosa era successo, perché forse allora hanno sbagliato punto di raccolta probabilmente.
0: Io lo sento dire adesso.
1: Ah, ho capito. Quindi neanche l'uso del bagno è possibile? Neanche l'uso del bagno, solo deve fare la pipì, non può salire su, no?
0: La fa di fuori.
1: La fa fuori.
0: Io non c'entro niente, io non so niente, lo so da lei adesso.
1: Ho capito. Comunque no, in caso domani dovesse vedere gente di corsa che fa la gara è perché c'è la gara, dopo non vorrei che suonassero lì per venire a fare la pipì.
0: Ma io non li faccio entrare, sono da solo.
1: Ok, no, meglio di no. Quindi neanche le tagliatelle può fare.
0: No, io non c'entro niente, lo sento dire da lei, non lo sapevo neanche.
1: Ho capito, allora magari provo a informarmi per vedere che non abbiano sbagliato loro a comunicarmi il numero sbagliato.
0: Perché qui c'è una vetreria, io sono la mamma dei ragazzi della vetreria.
1: Quindi non fate tagliatelle nella vetreria, quindi?
0: No,
1: a volte uno magari sa appunto tagliatella nella vetreria.
0: No, io non so niente, non mi ha detto niente neanche i miei figli, se no me l'avrebbero detto, perché uno sta ai paduli, uno sta di sopra, ma lo sento dire adesso.
1: Va bene, allora provo a informarmi io, magari forse hanno fatto confusione. Signora, la ringrazio, buona giornata.
0: Va bene, prego, la saluto.

0: Oggi fate una cosa gentile, anche piccola, è l'unico investimento che rende subito, senza bisogno di interessi.
1: Salida del vuelo con destino a la

Supermarket Show purtroppo giunge al termine anche questa puntata. Voglio ricordarvi sempre la nostra mail info@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate come artisti, ovviamente, quindi allegate contatto telefonico ma soprattutto brano in alta qualità. Detto questo, vi ringrazio molto di aver preso parte anche oggi al nostro pazzo supermercato e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
5: Radio Idea,

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un giovedì 9 luglio con tempo per lo più assolato sulla Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi e un clima caldo di piena estate, con temperature massime elevate nelle zone interne attorno ai 33-34 gradi, ad esempio del Foggiano. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste attorno ai 29-30 gradi, dove soffierà un po' di vento da nord in serata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita è sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nella norma al traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'asse di Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 Adriatica tra Rutigliano e Polignano a Mane nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo per lavori tra il casello autostradale di San Severo e San Marco in Lamis in direzione Monte Sant'Angelo. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce, chiusa per lavori via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea. No matter what, you got.

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è giovedì 9 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani, mistica italiana, e i santi martiri di Gorcum. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.48. Andiamo subito a fare un salto nel passato con la nostra macchina del tempo. Correva l'anno 1816, quando nel congresso di Cucumán l'Argentina dichiarava ufficialmente la propria indipendenza dalla Spagna, diventando un paese libero. Auguri quindi a tutti i nostri ascoltatori argentini. Ci spostiamo al 1932, a una pietra militare dello sport, l'incredibile Johnny Weissmuller, l'atleta che pochi anni dopo sarebbe diventato il volto cinematografico di Tarzan, abbatte per la prima volta nella storia del nuoto il muro del minuto nei 100 metri stile libero, fermando il cronometro a 58 secondi e 6 decimi. Ma per tutti noi italiani il 9 luglio è una data stampata indelebilmente nel cuore. Voliamo al 2006, esattamente a 20 anni fa, a Berlino. Dopo una partita tesissima finita ai calci di rigore contro la Francia, l'Italia si laurea campione del mondo di calcio per la quarta volta nella sua storia. Impossibile dimenticare le piazze d'Italia colorate d'azzurro e l'urlo del cielo di Berlino. Che ricordi, è 2006. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Tanti auguri a un gigante del cinema internazionale. Compie gli anni oggi il premio Oscar Tom Hanks, indimenticabile interprete di Forrest Gump, Castaway, solo per citarne alcune. Festeggia oggi anche una leggenda dello sport italiano, l'ex tennista Adriano Panatta, classe 1950. E per gli amanti della curiosità musicale, il 9 luglio del 1965, si vedeva un giovanissimo Gianni Morandi conquistare la vetta della hit parade italiana con il romantico successo Se non avessi più te. E allora, la dovremmo far ascoltare adesso, ma non facciamo in tempo, vabbè, sarebbe stato carino ascoltare questo successo. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Puglia, anche questo giovedì il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo di piena estate, con temperature diurne più elevate nelle zone interne e un poco più contenute lungo le coste. Rinforza temporaneamente la ventilazione in serata da nord sulla fascia adriatica, poi in progressiva attenuazione. La giornata di domani sarà ancora con ampi spazi di cielo sereno, molto calda, con temperature massime attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, valori diurni più contenuti sulle coste, non oltre i 30-31 gradi, ma è un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba e sarà in accentuazione nel weekend. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: CGR Volontariato dell'Agenzia DIRE.
1: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria.

0: mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
1: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di LVIA, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: LVIA è al lavoro insieme all'ONG COPI grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Lleida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Dico.

non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali. Qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione. Mercurio, in posizione insidiosa, può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine, ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 Adriatica tra Rutigliano e Polignano a Manere nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo per lavori tra il casello autostradale di San Severo e San Marco in Lamis in direzione Monte Sant'Angelo. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce, chiusa per lavori via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Puglia, anche questo giovedì il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo di piena estate, con temperature diurne più elevate nelle zone interne e un poco più contenute lungo le coste. Rinforza temporaneamente la ventilazione in serata da nord sulla fascia adriatica, poi in progressiva attenuazione. La giornata di domani sarà ancora con ampi spazi di cielo sereno, molto calda, con temperature massime attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, valori diurni più contenuti sulle coste, non oltre i 30-31 gradi, ma è un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba e sarà in accentuazione nel weekend. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report. In collegamento telefonico da Milano abbiamo un gradito ospite, il professor Massimo Emanuelli. Oltre ad essere professore, insegnante e anche scrittore. Ciao Massimo, ben sentito.
4: Ciao, ben ritrovato. Viva la radio, viva le TV locali, le radio locali che stanno morendo, aiuto.
3: Sì, questo purtroppo è un grido d'allarme che colgo anch'io l'occasione di alzarlo, perché la cosa è veramente gravissima, perché perdiamo il sale dei territori. Ecco, con questa frase voglio racchiudere tantissimi concetti che ci vorrebbe più di una trasmissione per spiegare bene tutto il discorso, cioè il grande lavoro che rappresenta una televisione o una radio locale. E dunque, 50 anni di TV private in Romagna, si è svolto sabato 27 giugno alle ore 21, ricordiamo, in prima serata, presso l'Arena Francesca da Rimini, un grande convegno dove abbiamo ricordato questo grande valore italiano. Ecco, ce ne puoi parlare, so che anche tu eri presente, e quindi ti do carta bianca, ecco, raccontaci un po' com'è andata anche la presentazione del tuo ultimo libro.
4: Sì, come dicevi tu, io devo ringraziare la regione Emilia Romagna, poi la regione Lombardia, sono in trattativa anche con la regione Veneto, dovete rinnovare un po' il Corecom, gli organi statutari, ma in tante regioni mi hanno detto diversi politici di ogni schieramento: tu hai rivalutato il territorio facendo la storia delle radio e delle TV locali. Esistono questi ebook, perché le radio sono state tante, 2100 pagine di storia di tutte le radio d'Italia, tutte quelle che non sono network, poi ci ho messo anche i network però, e di tutte le TV locali, tutto ciò che non è Rai e Mediaset, altre 1000 pagine. Alcune regioni stamperanno in cartaceo e verranno regalati a coloro che hanno comprato l'online, che costa 15 euro, quindi non una grande cifra, il volume in cartaceo. In Emilia Romagna siamo partiti, naturalmente l'Italia è il paese dei 1000 campanili e l'informazione territoriale, lo ripetiamo, è importantissima, e abbiamo però, a dire la verità, iniziato a Rimini, perché era sabato scorso, era già caldo sabato scorso, è una manifestazione estiva, e quindi perché non una località di mare, abbiamo fatto soltanto al momento le TV della Romagna, in più Tele Santerno, perché era visibile anche in Romagna, ma Tele Santerno è di Bologna. Faremo dopo l'estate anche un'altra iniziativa sulle TV storiche e quelle attuali dell'Emilia. L'Italia è il paese dei 100 campanili, perché gli emiliani saranno a Bologna, i romagnoli sono stati a Rimini, i piacentini mi hanno detto: guarda, noi verremo quando farai l'iniziativa a Milano per la Lombardia. Beh, loro sono più attaccati alla Lombardia. Cosa è successo sabato scorso? Allora, la presenza di 12 televisioni del passato, partendo dalla mitica Babelis TV, che è stata la terza emittente via cavo, che poi si trasforma in Tele Rimini Bugia, videogiornale adriatico chiusa da tanti anni, Tele Rubicone, anche questa via cavo, poi UHF, anche questa chiusa, Savignano.

ancora aperte, per fortuna. 12 chiuse e 3 aperte, questa è la Romagna, ed è una situazione tra l'altro positiva. Se su 12 ne sono rimaste aperte 3, va già bene, perché in altre zone d'Italia ce n'erano 10, ne è rimasta aperta una o nessuna, purtroppo. Abbiamo previsto 50 anni di storia e nessuno aveva mai, prima di me, a livello nazionale, scritto questa pagina di storia. Abbiamo scoperto o riscoperto delle chicche. Le TV ancora in onda e attive erano Teleromagna, che ha sede a Cesena, Icaro TV, che ha sede a Rimini, Regione, e poi c'era la chiamerei TV locale Sette Gold. Volevo salutare anche l'editore che ha partecipato, è un personaggione dell'emittenza locale, Luigi Ferretti, che partì con una piccola televisione Tele Appennino a San Benedetto Val di Sambro, e poi c'è fu un accordo per fare Sette Gold tra Luigi Ferretti per il centro Italia e affiliazioni al sud Italia, ancora oggi ci sono, Giorgio Tacchino per Lombardia, Piemonte, Liguria e sul Veneto Calante. E infatti Ferretti ha detto una cosa importante. Allora, negli anni 70, quando lui iniziò con una piccola TV e tanti altri, c'erano 10 televisioni e 100.000 spettatori e oggi si è invertito tutto, 100.000 televisioni e 10 spettatori. Ha fatto

0: chiaro il problema.
1: Sì, però sono state cose importanti perché ci ha mandato i saluti Tiberio Timperi, che partì da Teleradio Mare, un emittente di Cesenatico. Ancora Tiberio rivendica con orgoglio l'avere cominciato su una piccola TV. Poi Andrea Mingardi, che a Teleradio Gabbiano di Riccione faceva una rubrica di presentazione dei cantanti e presentò un esordiente Vasco Rossi. Per lui era facile perché era nella nazionale dei cantanti, ma presenti erano molti figli, perché purtroppo per ragioni anagrafiche i fondatori delle emittenti storiche sono morti, molti figli dei primi editori, ma anche addirittura personaggi di oltre 90 anni, persone che hanno raccontato delle cose originali. Format inventati e poi copiati dalla Rai e da Mediaset partirono. In Zir parla Romagna era una trasmissione che andava in onda su Tele Rimini, e tra le chicche, perché poi per fortuna lo stato degli archivi lì è buono, sono stati proiettati anche vecchie trasmissioni, Marco Magalotti, ormai purtroppo anche lui ci guarda dall'alto, in conduttore intervistava personaggi romagnoli oppure romagnoli che erano in vacanza. Beh, c'era un filmato dove un certo signor Rossi presentava un bambino che era suo figlio, un certo Valentino, poi diventò Valentino Rossi, oppure interviste a Sergio Zavoli, a Tonino Guerra. C'è proprio la storia del patrimonio locale e non.
0: Certamente, un grande patrimonio. Senti, siamo in chiusura quasi, vorrei così rapidamente ricordare, che è tuttora attiva naturalmente, che lei proviene dalla radio locale e dopodiché è passata in televisione nazionale eccetera, un grande personaggio, una grande professionista, mi riferisco a Roberta Zanfranceschi.
1: Sì, l'ho intervistata anch'io, anche lei compare in questo libro, e lei ha un record, credo, assieme ad altre due o tre persone. In Italia sono pochissimi, gli altri sono Maurizio Seimandi, e Gianfranco Guarnieri, Gianfranco Funari, a essere andati in onda su quasi tutte le TV locali d'Italia, forse non le ricorda tutte neanche lei. Poi volevo dire, ecco, un'altra chicca, e poi so che i tempi sono ristretti, che è emersa anche a livello di video, Mila Biavati, che era in onda su Tele Santerno, il lavoro poi verrà fatto in

0: regione ha le proprie chicche. Mira Biavati, in onda su Tele Santerno, faceva Gran Bazar, Tele Bazar, una trasmissione, e ha raccontato, abbiamo anche visto l'esordio, lei che faceva esordire una signora un po' impacciata che doveva vendere dei profumi. Era Wanda Marchi.
1: Ah sì, sì, sì, beh, la conosciamo tutti, senza dubbio, ecco, Wanda Marchi. Massimo, facciamo così, noi ci aggiorniamo, appena hai novità anche per quanto riguarda qui il Veneto, ci aggiorniamo, informiamo anche i nostri ascoltatori e vediamo poi anche di vederci, di fare un bel servizio quando ci sarà l'evento in Veneto, d'accordo?
0: Senz'altro, ciao e grazie.
1: Grazie dunque al professor Massimo Emanuelli, scrittore, quindi avete sentito, lo ritroveremo prossimamente, è un bellissimo filone informativo questo, ma altresì anche un grande progetto questo di realizzare dei libri che portano delle informazioni che poi rimarranno per sempre, nel tempo, perché non si può ignorare un'Italia che era, diciamo così, che aveva dato vita a tantissime emittenti quando c'era il vero pluralismo, quindi siamo fino agli anni 70, anni 80 in modo particolare. Dunque, rimaniamo su questo filone. Io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito, grazie ancora a Massimo Emanuelli e da Massimo Bonella che ha condotto in studio, un buon proseguimento con la nostra programmazione.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi, la nuova società di tele

0: Bambina.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
4: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Puglia, anche questo giovedì il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo di piena estate, con temperature diurne più elevate nelle zone interne e un poco più contenute lungo le coste. Rinforza temporaneamente la ventilazione in serata da nord sulla fascia adriatica, poi in progressiva attenuazione. La giornata di domani sarà ancora con ampi spazi di cielo sereno, molto calda, con temperature massime attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, valori diurni più contenuti sulle coste, non oltre i 30-31 gradi, ma è un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba e sarà in accentuazione nel weekend. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebSai, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfai.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nella norma al traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'asse di Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 Adriatica tra Rutigliano e Polignano a Mane nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo per lavori tra il casello autostradale di San Severo e San Marco in Lamis in direzione Monte Sant'Angelo. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce, chiusa per lavori via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Puglia, anche questo giovedì il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo di piena estate, con temperature diurne più elevate nelle zone interne e un poco più contenute lungo le coste. Rinforza temporaneamente la ventilazione in serata da nord sulla fascia adriatica, poi in progressiva attenuazione. La giornata di domani sarà ancora con ampi spazi di cielo sereno, molto calda, con temperature massime attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, valori diurni più contenuti sulle coste, non oltre i 30-31 gradi, ma è un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba e sarà in accentuazione nel weekend. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È mezzanotte.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È l'una e due minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: che ha.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.